Stau nei posti plans, buon aula. Che gorna monza più giorna. Dimmi di salmo, fuck aula. Egg jam, hanno i due atma. Hanno stato uno soldino. Tiro hat, sono soldino. Stau nei posti, monza, sono i bori.